0: Amore.
1: Per l'inizio della morte, prima palpita, o la delizia della morte, che più la palpita.
0: Il frequento palpita.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Legni e pene consolar.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, velerà.
0: Bella figlia, bella figlia, bella figlia, bella amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore.